Se fa parlare qui carino, nessuno parlare di capo. Io mi sto a fare una cena, sei la puttana che si crea con